e significa impegnarsi nella conquista di chi si spera. E questa è la nostra riflessione di oggi, l'Evangelio di Lucas.